è un latte, è un latte. Ábrese paso un oso canto, è un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos juntas.